avesse la musica, che c'ho mal di testa. Credevo davvero che fosse abbastanza, e invece non basta. Credevo di essere il contenuto, e sono la busta. Pensavo di essere la principessa, e sono la bestia. La gente mi dice che sono cambiata, ma sono la stessa cretina che piange sul latte sputato e dopo lo versa. Avevo una foto di te nella tasca, ma forse l'ho persa. Cercavo

Kardashian per esempio. Io non so fare nemmeno la O con il bicchiere, però ho imparato ad aspettarti prima di partire. Tu sei il mio amore, io ti dedico questa canzone.

0: Showgasm,
1: Dream Pop,
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

0: flowers.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Radio start. Radio start, the heart of music.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 di replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

solar farm.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Thank you.

7, Richard Ginori. Non fare mai l'errore di mettere al mondo dei genitori. Guarda che io ho frequentato la Libera Università di Santi Licheri, e ai carabinieri, se togli la C e una I, diventa arabi neri. Ho sbagliato tutto giusto, ma solo per te, soltanto per te, trovo il brutto dappertutto. Ho visto De André, balzato al privé,

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Okay. It's open.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono nastro isolante.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

ovunque vai, l'estate non finisce mai. Fammi sognare ancora un po', usciamo col pedalò, ci muochiamo sullo yacht, quando ce vo, ce vo. Sulla costa su e giù, bandaggia finché non ne possiamo più. Vagabondi, we stay true, Viareggio, Honolulu. Gelato, affogato, caffè, ghiacciolo, estate, Luna Park,

0: Siamo? La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle,
1: il programma preferito di Giorgia Meloni.
2: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675502.
0: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

le aspettative, la vita rituale. Dormire troppo, non lavorare, sentirsi fortunati. La bolla occidentale e il coraggio che ci vuole nell'ultimo respiro più profondo prima di spiccare il volo e non riuscirsi a bastare, non riuscirsi a bastare.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Heavy Rotation. Le scene.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle.
1: Il programma preferito di Giorgia Meloni.
2: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675 502.
0: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

0: Radio Start.
1: Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Radio Start, la tua web radio.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: fuck him.
1: Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Super Soul il venerdì notte ore 22:45 solo su Radio Start. Sounds like freedom. In replica domenica alle 13. Super Soul, Spartaco Superanima Show.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: 四、四、七、
1: boom. Globster presents. Finlandia, the Tuesday session.
0: Snk, the chipper, the chip.
2: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Fylander con Globster, un mix di 90 minuti che vi aggiorna su tante rarità, ristampe, raccolte ed esclusive di musica elettronica sperimentale a 360 gradi. Cominciamo con il futurismo russo, con questo duo tra Vladimir Kasianov e la... il circolo futurista russo. Siamo nel 1914, questa incisione è stata recuperata e rimasterizzata dall'etichetta londinese Rare Megacorp. Il titolo è Drama in the Futurists Cabaret Number 13.

andiamo in Svezia con Brighter Death Now. Necrose Evangelicum, compact disc in edizione limitata a 4.000 copie, pubblicate nel 1995 dall'etichetta svedese Cold Meat Industry. Ascoltiamo Soul in Flames.

andiamo in Gran Bretagna con T-Power, The Self-Evident Truth of an Intuitive Mind, CD pubblicato nel 1995 dall'etichetta tedesca WEA. Ascoltiamo A Hamster Is Not Just For Life Mix.

Andiamo in Germania con Burt Friedman and the New Dub Players. Just Landed, doppio 12 pollici pubblicato nel 2000 dall'etichetta tedesca Scape. Facciamo girare Worldwide Watching Peep Show.

Torniamo in Inghilterra con Lee Scratch Perry. Dreadlocks, 7 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Black Art. Questa è Black Locks featuring Junior Bylis.

da Edimburgo Lob. È anche il titolo di questo CD pubblicato nel 1996 dall'etichetta inglese Swim. Il brano che ho scelto è Tactile.

torniamo in Inghilterra con Common Ground. No More Heroes, doppio LP e CD pubblicati nel 1998 dall'etichetta inglese Ultimate Dilemma. Questa è Dark Soul.

siamo in Olanda con Fago, Untitled, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dalla olandese D-Jack

Night Owls 2, compilation su CD pubblicata nel 2002 dall'etichetta statunitense Deluxe. Ho scelto il brano di Electric Birds dal titolo Impel.

torniamo negli Stati Uniti d'America con Headhunters, Skankit Remixes, 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta americana Hancock Records. Facciamo girare Skankit Fat House Mix Future Homo Sapiens Remix.

Global Liber Number 2, compilation su CD pubblicata nel 2007 dall'etichetta tedesca Plain Records. Ho scelto il brano di Noise Phaser dal titolo

da New York Buzzy Bee. Buzzy Bee's Group, 12 pollici, pubblicato nel 1995 dall'etichetta statunitense Sugar

Restiamo a New York, altra produzione dell'etichetta Sugar Hill Records, 12 pollici del 1981, loro sono i Pine Quality, questa è A Dance featuring Cass.

Restiamo in Inghilterra con Slab, Rampant Prankster, 12 pollici, pubblicato nel 1995 dall'etichetta inglese Hydrogen Jukebox. Questa è Rampant Prankster Monkey Mafia Mix.

Freestyle, la collaborazione tra Joker e Jeans. Hyperdub 5.2, 12 pollici, pubblicato nel 2009 dall'etichetta inglese Hyperdub. Facciamo girare Stash.

da Manchester il duo 808 State. Cubic 98, 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta americana Universal Records.

da Detroit Designer Music. Good Girls, 12 pollici, pubblicato nel 2004 dalla statunitense Planet E. Questo è l'original mix.

True Spirit, compilation su CD pubblicata nel 2002 dall'etichetta tedesca Tresor. Ho scelto il brano di Tobias Schmidt dal titolo This Is Your.

Restiamo a Chicago con Traxman. Traxman 2 Funk Dance and Ghetto House Reworked. 14 files autoprodotti nel 2015. Questa è Funky Block.

Armageddon, compilation pubblicata nel 1999 in un cofanetto che contiene 7 12 pollici. L'etichetta è l'inglese Renegade Hardware. Ascoltiamo un estratto del mix Segment 1 di DJ Bailey.

Bristol DJ Dai, Clear Skies, 12 pollici picture disc pubblicato nel 2009 dall'etichetta inglese Clear Skies. Facciamo girare l'original version.

Restiamo in Inghilterra con DJ Skinny. Trans F 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Under Fire. Facciamo girare l'original mix.

da Londra il duo Saibin. Roller, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta inglese MC Recordings. Facciamo girare A Newman Spice.

ultimo brano per questa sessione del martedì di Filander. Andiamo in Francia con Gathering Storm, Berserker, file pubblicato dall'etichetta francese Prototype Records nel 2025. Lobster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander The Tuesday Session martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

0: Globster presenta 500 The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Open.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

tutti inutili e le madri che parlano con i ventilatori negli inceneritori, le schede elettorali e i tuoi capelli che sono fili scoperti.

e scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, e i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Radio Start.
1: Radio Start. Radio Start, the heart of music.

Ciao a tutti, Attilio parte come ogni martedì su Radio Start, naturalmente Underground, questo programma che poi va in replica giovedì mattina ed è disponibile anche nella sua versione podcast. Oggi parte da una novità, ma poi in realtà affonda le sue radici nel suono garage, nel suono blues. È uscito un gran bel disco che io consiglio ovviamente a chi ama questo genere, Jack White, Frozen Charlotte, di cui adesso vi farò ascoltare un paio di brani. È un disco, secondo me, strepitoso, bello, proprio di come si faceva una volta, lontano dai lustrini della musica commerciale, arrangiamenti quasi ridotti allo zero, grande passione per Robert Johnson, blues molto, valvolare dal punto di vista proprio del suono, e secondo me anche un ritorno che è un vero e proprio un po' sfogo di Jack White, che ha avuto grandissimi successi con White Stripes e che ha avuto il grandissimo merito di portare quel suono garage e blues anche a livelli commerciali. E io vi faccio ascoltare il primo brano, che si chiama Neighbor Blues.

Un disco che ha molti legami con il passato, molti legami con le conoscenze musicali di Jack White. Alcuni ci hanno visto la passione, per esempio, per i Rolling Stones, per anche i Black Sabbath. E io invece vedo più un suono che è proprio legato a quello di tanti, tanti anni fa. Sono che ha delle radici anche secondo me nel punk, proprio come inteso garage della fine, insomma, degli anni 70, e un suono sporco, molto legato allo stile Cramps dei periodi migliori. Per quello consiglio vivamente a chi ama questo genere musicale di andarsi a trovare, a recuperare questo disco, perché secondo me vale la pena. Il disco, ripeto, si chiama Frozen Charlotte. Ci sono, diciamo, tanti tanti brani in realtà in questo disco, che è uscito anche in versione vinile. Uno che di quelli che mi ha colpito in maniera più favorevole proprio dal punto di vista del suono, già lo avete ascoltato precedentemente, però c'è anche questo Raising the Grain che riporta proprio il suono di Jack White alle sue origini, proprio ai primi dischi dei White Stripes. Insomma, è un suono che è molto legato al blues, un po', come ho detto prima, al periodo iniziale dei Rolling Stones. Molti ci vedono pure quello. E noi ci andiamo ad ascoltare quest'altro gran bel pezzo di Jack White.

più o meno noti e che erano appassionati di blues. In particolar modo c'erano molti gruppi, per esempio, che avevano la passione per Robert Johnson, per il suono sporco del blues nero, soprattutto acustico, e poi riportato in luce con appunto le chitarre elettriche. Quindi gruppi che perlomeno, almeno inizialmente, erano dei trio, chitarra, basso e batteria. E per esempio una delle figure cardini per conoscere questo tipo di movimento è sicuramente quello di Mick Collins, dei Goris e Dirty Bones, che appunto è una mezza specie di capobanda, di capofila di questo genere. E però questo suono, che proveniva in gran parte dalla scena di Detroit, ha avuto anche delle parti più commerciali, più diciamo economicamente soddisfacenti, e ci sono dei dischi in ambito di questa situazione che hanno avuto dei successi anche postumi. Uno di questi è per esempio il disco della John Spencer Blues Explosion, che si chiama Orange. Questo è un disco che uscì per la Matador, che poi fu una casa discografica che, come si dice dalle mie parti, ci azzuppò il pane per un bel po' di tempo, perché la John Spencer fece dei grandissimi botti dal punto di vista proprio economico, e sicuramente Orange rappresenta l'apice, insomma, della produzione. Poi in realtà la produzione è sempre stata più che decente, forse hanno annacquato un pochettino il suono negli anni, però invece questo disco, che uscì nel 1994, rappresenta l'apice del loro modo di concepire il garage e il blues. E adesso ci andiamo ad ascoltare il pezzo Bell Bottoms.

E quello che colpì moltissimi, diciamo, ascoltatori dell'epoca è il fatto che, oltre a essere presente in questo disco, riff che riguardano proprio il blues nella sua misura più scheletrica e più ruvida, c'erano parti invece che riguardavano, per esempio, la musica, funky. C'erano dei suoni un po' strani che effettivamente poi per chi ama il blues e il garage dei primi anni 70, sembravano un po' forzati. E tant'è vero che c'erano dei riferimenti, per esempio, anche ai Cramps. Però il suono della Joe Spencer Blues Explosion è un suono molto strano, perché da un lato è un suono molto, diciamo, sporco dal punto di vista proprio del suono, del risultato, e dall'altro però è pop, nel senso che rimane nelle orecchie, sono dei riff molto molto coinvolgenti. Considerate pure che questo è il periodo in cui esplodevano anche altri gruppi, come per esempio gli stessi Royal Trucks, che bene o male avevano delle radici simili, e poi c'erano anche altri gruppi musicali che invece prendevano il blues ma lo portavano su limiti abbastanza estremi dal punto di vista del ritmo funky, come per esempio i Grandi Primus. E quindi la figura di Joe Spencer, Blues Explosion, che invece si presentava tipicamente proprio blues sporco, grezzo e al tempo stesso anche però pop, e spiazzava parecchio, fu forse la mossa vincente proprio per questa band. Street Hangout, questo è un altro grandissimo brano presente in questo disco che consiglio vivamente, uscito nel 1994, che appunto si chiama Orange.

Ed ora passiamo a un altro gruppo, sicuramente di quelli che vi ho presentato finora, quello meno noto, e cioè la band degli Oblivions. Gli Oblivions erano una band, diciamo, che ebbe il suo successo maggiormente verso i primi anni 2000, e soprattutto perché incidevano per una casa discografica che si chiama In The Red, e che tra l'altro penso che esista ancora, e che spinse tantissimo il suono proveniente da Detroit, e vicini in un certo senso anche ai Gorris, a Mick Gollins, però un suono che era un po' strano, nel senso che era più hard rispetto alle band che vi ho fatto ascoltare precedentemente. Guidata la band da Greg Cartwright, e questo tipo di garage aveva a che fare anche in molte parti di pezzi con la presenza di strumenti quali pianoforte, organo, eccetera. E in un certo senso era un po' come la parte violenta di chi amava i Tal Falco, quindi con i Panther Brahms. Ed è stata una band che effettivamente ha rappresentato l'anima sporca del garage, l'anima più diciamo distorta del garage, con dei concerti che erano beh, molto, definiamoli così, musicalmente disperati, dei veri e propri assalti sonori. Backstreet Hangout è il primo brano che vi faccio ascoltare.

La casa discografica In The Red ha costruito su questo genere un impero. Tantissime sono le incisioni di, diciamo, anche di gruppi meno famosi che sono legati al garage, ma sono legati al garage nella sua parte più violenta. E gli Oblivions erano proprio una band che stava un po' a metà fra i suoni hardcore in molte parti, anche se poi in realtà era blues, e i suoni tradizionali dall'altra. Tanti sono i dischi che hanno inciso, in particolar modo me ne ricordo uno che si chiama Desperation, che è quello che ha avuto un discreto successo in Europa nel 2013, ovviamente per la In The Red. Ma poi in realtà c'era anche una vera e propria casa discografica, penso che ci sia ancora, che si chiama Goner e che è l'etichetta fondata da uno dei fondatori degli Oblivions, da Eric. E questo tipo di suono ha caratterizzato proprio un modo di proporsi dal punto di vista musicale, tant'è vero che c'erano in Italia, non so se ci sono ancora, delle riviste specializzate che si occupavano solo esclusivamente di garage, però inteso in questo genere, e una per esempio era 8, che era anche molto famosa, era una e-zine, adesso penso che sia rimasto un negozio musicale che tratta vinili, non so nemmeno se esiste ancora. E poi c'era una rivista italiana molto curata che si chiamava Misty Lane di Massimo Pozzo degli Others. E tutte queste informazioni erano difficili da trovare altrove, perché gli Oblivions appartenevano proprio a quella diciamo, nicchia di cui per esempio facevano parte anche gli stessi Mammis. Che era un'altra, diciamo, esperienza musicale che ha a che fare col blues, ma anche col surf, ma in maniera molto violenta e grezza. Quindi gli Oblivions appartenevano proprio a un altro mondo. Da questo ci andiamo ad ascoltare Do They Milkshake, altro bellissimo brano della band degli Oblivions.

Altro gruppo che tra l'altro ho visto dal vivo diverse volte, che può essere inquadrato nell'ambito del garage rock, anche se poi in realtà loro si definiscono punk blues, è quello dei Chrome Cranes. Questa è la band che è guidata, se non sbaglio, da Peter Heron, che praticamente è il chitarrista e anche cantante della stessa band. Un modo di cantare e di proporsi dal vivo un po', diciamo, al di fuori dei soliti canoni, anche il modo di cantare un po' rantolato, non so come definirlo, e i Chrome Cranes incisero dei grandi dischi che ebbero un grande successo più o meno dal 1993 al 1996. Tant'è vero che è uscita una ristampa che si chiama The Murder of Time, proprio di quel periodo, che racchiude il meglio della loro produzione e secondo me, magari chi vuole scoprire un po' questa band, quella dei Chrome Cranes, bisogna andargli a dare un'occhiata, perché i pezzi ci sono bene o male, sono tutti i migliori che loro hanno prodotto. Io per la verità li ho visti dal vivo due volte e a me non è che hanno fatto mai dal vivo una grande impressione. Devo dire che forse è anche dovuto al posto dove hanno presentato il concerto, perché effettivamente, se non mi sbaglio, era dalle parti di Ancona e si sentiva veramente male. E allora ci andiamo ad ascoltare il primo brano, questo è molto famoso, almeno per quanto riguarda questo genere musicale, Hit the Sands, loro sono i Chrome Cranes.

E dal vivo molte volte il modo di cantare di Peter Aaron è un modo molto, definiamolo così, feroce. Ecco. Una band che orgogliosamente si presenta dalla scena di New York, vanta insomma, nelle sue radici il suono dei primissimi Stooges, anche se poi in realtà io ce ne vedo poco, però insomma. È un gruppo che tra l'altro presenta moltissime cover durante i concerti. Tempo fa è uscito un altro disco dal vivo che si chiama Diabolic Boogie, che più o meno riguarda questo periodo. Quindi se vi interessa questo tipo di suono sporco, scusate, garage e al tempo stesso un po'...

E adesso ci spostiamo nel suono più psichedelico, anche se poi rimaniamo legati al garage, anche se poi in realtà, ripeto, un pochettino più lontani. Sto parlando degli Hypnotics. Questa è una band garage che proviene dalla scena di Londra, formatasi nel 1985 e che ha inciso, secondo me, due o tre dischi veramente eccellenti. Uno dei dischi che il sottoscritto amava di più nei primissimi anni 90 era questa Soul Glitter and Sin, un disco registrato a Rockfield Studios a Londra, e un disco che sicuramente risente molto dell'influenza psichedelica da una parte e anche, se vogliamo definirla così, un po' neckeviana dall'altra. È un suono molto molto particolare e questo disco l'ho sempre riascoltato con molto piacere anche in questi ultimi giorni. E io infatti vi faccio ascoltare il brano che si chiama Kiss by the Flames.

Dischi molto noti in quel periodo, sicuramente questo Soul Glitter and Sin degli Hypnotics, in realtà seguiva un altro disco che invece da molti è considerato il loro vero capolavoro, che si chiama Countdown Heavy. Questo pezzo è sicuramente, questo disco, scusate, è sicuramente legato agli Stooges, almeno al modo di proporsi dal punto di vista proprio del suono. Infatti a me ricordavano tantissimo gli Stooges, però il modo di cantare invece è un po' distante. E ci sono molti brani che sono stati trasmessi per radio in quegli anni. Questa band era molto legata anche a una scena inglese che stava esplodendo, e una scena anche americana che stava proprio cambiando e si stava spostando verso il blues. Per esempio, uno dei gruppi sicuramente più vicini al suono degli stessi Hypnotics, anche se poi gli Hypnotics proponevano sonorità più profonde, The Lords of the New Church, e che erano anche tra l'altro molto apprezzati. E gli Hypnotics invece, con Countdown Heavy, che uscì appunto nel 1990, proprio proposero questo suono che era una via di mezzo fra gli Stooges e in parte anche i Pretty Things, perché i Pretty Things facevano suoni, o almeno avevano suoni di questo genere. Revolution Stone è tratto da questo lavoro.

E questi ultimi due brani me li sono tenuti da parte perché è un omaggio che volevo fare quando si parla di garage blues, soprattutto di punk blues, definiamolo così, a Jeffrey Pierce, grandissimo leader dei Gun Club, una band che è stata veramente per

seminale, insomma, è stata una delle band più importanti di questo genere musicale. Tra l'altro, band che si è esibita anche dalle nostre parti, dalle mie parti qui in Abruzzo, e concerti che ricordo molto, molto, molto bene, molto trascinanti. Ovviamente, Geoff Lee Pierce era una vera, diciamo, leggenda per quanto riguarda proprio quei personaggi che riescono a incorporare nel loro suono i fantasmi del passato, come per esempio quello di Robert Johnson, e i Gun Club con Fire or Love, ci raggiunsero sicuramente l'apice della loro produzione. E io vi faccio ascoltare un brano che ha un titolo che è tutto un programma, Cold Drink of Water Blues. Loro sono i grandissimi Gun Club.

E mi è sempre piaciuto il modo di suonare di Jeffrey Pierce, un po' perché era, non so come definirlo, anacronistico, un po' perché era sicuramente figlio dei Cramps, perché il suono era molto legato a quello, e un po' perché la band che, almeno nel primo periodo dei Gun Club, era una band veramente eccezionale. È tipicamente americana, proprio come erano per esempio come era la band di Johnny Thunders, insomma, Jeffrey Pierce rappresenta proprio un'epoca musicale un po' distante oramai, però ogni tanto riaffora. Infatti, quando ho sentito il disco di Jack White con cui è iniziato il programma, mi è ritornato in mente Jeffrey Pierce. E tra l'altro la forza di questo artista è che oltre a scrivere brani straordinari legati al blues e soprattutto nel suo primo periodo, perché poi la produzione musicale diventò un po' più, definiamola così, incombente, più pesante, e soprattutto in questo primo periodo invece, quello che colpiva è che molte volte i suoi brani erano proprio pop, nel senso che per radio sfondavano, erano dei brani proprio alla Flashtones, che tu accendevi la radio e ascoltavi questo pezzo, che per esempio io vi farò ascoltare, con cui tra l'altro chiudo la puntata di oggi, è naturalmente Sex Beat.

E penso che nel periodo tecnologico attuale, sicuramente ascoltando questa musica, a chi ha amato questa musica, gli sarà venuta voglia di andarsi a prendere i vecchi vinili, spararsi a tutto volume, perché questa era la grande musica, diciamo, del periodo garage. Il suono, era il vinile, c'è poco da fare. Poi, piano piano, le situazioni sono cambiate. Però io ho voluto terminare proprio con questo omaggio, perché ogni tanto bisogna ricordare chi è uno dei padri putativi proprio del garage rock, anche se poi in realtà i Gun Club vengono più considerati punk come suono. Però insomma, il suono dei Gun Club era veramente ed è inimitabile. Io penso che il suono di Jeffrey Pierce è il modo di cantare disperato di Jeffrey Pierce, non l'ho raggiunto nessuno. E per cui con questa Sex Beat abbiamo chiuso la puntata di oggi. Vi ricordo che Underground esce ogni martedì alle ore 22:45, naturalmente su Ideal Start, e poi c'è la possibilità di riascoltare in podcast la versione della stessa puntata, mentre la replica è il giovedì mattina. Ovviamente, per qualunque tipo di annuncio che riguarda Underground, lo trovate sulla pagina di Facebook. Quindi Attilio vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo martedì. Ciao a tutti.

say to make me change my mind? Goodbye.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.